musicisti a questo livello. Questo è un fatto bello. Questo è un fatto bello.